0: a diario. Mix Radio. A diario. Mix Radio.
1: Aria, Vega, Ryan, Caso, La Cosa,